0: io guardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo luogo.
1: In questa stanza?
0: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
1: Io permette e la dono.
0: E la ragione?
1: La ragione non qui.
0: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio. Sei tu mio servo o no?
0: Ma non capisco perché tanto ti spiaccia la più comoda stanza del palazzo.
1: Perché io sono la Susanna e tu sei pazzo.
0: Grazie, tanti erodi. Guarda un poco se potria si star meglio.

0: che c'è di nuovo?
1: Il signor conte, stanco di andar cacciando le straniere fettezze forastiere, vuole ancora nel castello ridentar la sua sorte, e già di sua consorte, vada bene, appetito gli viene.
0: E di chi dunque?
1: Della tua susantetta!
0: Di te?
1: Di me medesima! La speranza che annobbia il suo progetto, questa sia tal vicinanza!
0: Bravo! Tiriamo avanti!
1: Queste le grazie son, questa la cura che gli prendi di te, della tua sposa!
0: Guarda un po', che carità pelosa!
1: Chita!

0: Tener da me certe mezz'ore che il diritto feudale.
1: Come? Le feudi suoi non l'ha il conte abolito?
0: Ebbene, non è pentito, mi par che tenti a riscattarlo da me.
1: Bravo, mi piace che caro signor conte ci vogliam divertir. Trovato avete. Chi suona? La contessa.
0: Addio, addio, Figaro Bello.
1: Coraggio, mio tesoro.
0: E tu, cervello.

ora incomincio a capire il mistero e a vedere schietto tutto il vostro progetto.

se tutto il codice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio si troverà. Se tutto il codice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio.

0: sembri agitata e confusa.
1: Signore, io chiedo scusa, ma se mai qui sorpresa, per carità partite.
0: Un momento e ti lascio, odio.

0: quel dritto ch'oggi prendi su me, finché tu vivi, tieni, imponi, prescrivi.
1: Lasciatemi, signore!

0: Abate Basilio tutto già disse.
1: Senti.
0: Se per pochi momenti mi qui in giardin sull'imbrunir del giorno. Ah, per questo favore io pagherei.
2: È uscito poco fa.
0: Chi parla?
3: O te!
0: Esci e alcun non entri.
3: Mi lasci qui solo.
2: Per la madama e sarà, vado a cercarlo.
0: Qui dietro mi trovo.
3: Avvicinati!
0: Vati e cercate carta!

0: io mi credea che preferir doveste per amante, come fan tutte quante, un signor liberal, prudente e saggio, a un giovinastro, a un paggio.
1: Cherubino!
0: Ah, cherubino! Ah, cherubin d'amore! Oggi sul far del giorno passeggiava qui d'intorno per entrare.
1: Mamma mia! Un impostore è questa!
0: È un maligno con voi che ha gli occhi in testa. È quella. Canzonetta! Ditemi in confidenza! Io sono amico e altrui nulla dico. È per voi! Per madama! A proposito, figlia, instruitelo meglio. Egli la guarda a tavola sì spesso e con tale immodestia che se il conte si accorge che su tal punto, sapete, egli è una bestia!
1: Scelterato!

0: che ingiustizia! Quel che compri o vendo, a quel che tutti dicono, io non ci aggiungo un pelo. Che dicono tutti? Oh, bella!
1: Uccidi!
0: Cosa sento? Tosto andate e scacciate il

Dio, le batte il cor. Come, oh Dio, le batte il cor. Come, oh Dio, le batte il cor. Bianca Nizza, questo seggio.

l'uscio ier trovai rinchiuso. Picchio, ma pre Barbarina paurosa,

0: braccio.
1: Ah, crude stelle!
0: Ah, meglio anche! Onestissima signora!
1: Ma cader, cader peggio!
0: Capisco come va!
1: Giusti idee che mai sarà!
0: Quasi fantoccelle, non c'è alcuna...

0: braccia al posto di Figaro volate. Io vo che in vela.
1: Oddio, che sento! Andate!
0: Restate! Che baldanza! E quale scusa se la colpa è imminente?
1: Non ho troppo di scusa, un innocente!
0: Ma costui quando venne?
1: Egli era meco quando voi qui giungeste e mi chiedea di impegnar la padrona a intercederle grazia.
0: No.
1: Il vostro arrivo in scompiglio lo pose ed allora in quel luogo si nascose.
0: Ma se io stesso m'assisi quando in camera entrai
1: ed allora lì dietro io mi celai.
0: E quando io la riposi
1: allora io chiami volsi e qui mi sposi.
0: Oh cielo! Dunque ha sentito quello che io ti dicea?
1: Feci per non sentir quanto potea!
0: Oh, per via! E lasciami! E c'è!

0: questa commedia.
1: Eccoci in danza.
2: Secondami, cuor mio.
3: Non c'ho speranza.
0: Signor, non isdegnate questo del nostro affetto meritato tributo. Or che aboliste un diritto sì ingrato a chi ben ama.
4: Il dritto non ve più. Cosa si brama?
0: Della vostra saggezza il primo frutto oggi noi coglierem. Le nostre nozze si son già stabilite. Ora a voi tocca costei che un vostro dono illibata servo coprir di questa, simbolo d'onestà, candida vesta.
4: Di apporita astuzia, ma fingere convien. Son grato, amici, ad un senso sì onesto, ma non merito per questo né tributi né lodi, è un dritto ingiusto.

io voglio in faccia dei miei più fini e con più ricca pompa rendervi appien felici. Faccellina si trovi.

cappello, quella fiora, quell'aria brillante. Non piangrai, farfallone amoroso, notte giorno, di giorno girando.

per montagne e per valloni. La nevi ai solioni, al concerto di tromboni, di bombardi, di cannoni, che le palle in tutti i tuoni, all'orecchio van fischiar. Non piantai quei pennacchi.

Non piangrai, farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, delle belle turbando il riposo. Narcisetto doncino d'amor, delle belle turbando il riposo. Narcisetto doncino d'amor.

0: amico, non amo impaziente.
1: Ma voi non potete stare in pena per questo? Al fin di che si tratta? Al signor Conte piace la sposa mia. Indi, segretamente recuperar vorria il diritto feudale. Possibile la cosa? È naturale.
0: Possibile?
2: Naturale.
1: Naturalissima. E se Susanna vuol, possibilissima.
0: Finiscila una volta.
1: Ho già finito. Quindi, prese il partito di scegliere me corriero e la Susanna consigliera segreta di ambasciata, e perché la ostinata ogni or rifiuta il diploma d'onor che le destina, minaccia di proteggere Marcellina. Questo è tutto l'affare.
0: Ed ha coraggio di trattar scherzando un negozio si segno.
1: Non vi basta che scherzando io ci pensi. Ecco il progetto. Per Basilio un biglietto gli fore capitar che l'avvertisca di certo appuntamento che per l'ora del ballo ha un amante poi destre.
0: C'è il cassetto ad un uomo sì geloso.
1: Ancora meglio, così potrei più presto imbarazzarlo, confonderlo, imbrogliarlo, rovesciare i progetti, empirlo di sospetti. E porgli in testa che la moderna festa che i di fare a me tenta, altri a lui faccia, onde qua per dal tempo ivi la traccia, così quasi ex abrupto, e senza che abbia fatto per trastornarci alcun disegno, via l'ora delle nozze. E in faccia lei non fia che osi d'opporsi ai voti miei.
0: È ver, mai di lui invece so

cherubino per mio consiglio non ancor partito. Da femmina vestito faremo che in sua vece mi selvata. Questa è l'unica strada.

0: ti par. Non c'è mai il nostro caso. Quando egli è persuaso, e dove il tempo?
1: Dico il conte alla caccia per qualche ora non sarà di ritorno. Io vado, e tosto che Cherubino vi mando.

0: benissimo. Siamo uguali statura. Giù quel manto.
1: Che fai?
0: Niente paura.
1: E se qualcuno entrasse?
0: Entri.

0: città gente.
1: Né di orror da basilio.
0: Alla fretta, obliato e non il sigillo.
2: Il sigillo di che?
0: Della patente.
2: Aspetto, che premura. E quella
0: spicciati.

0: picchia alla mia porta.
1: Perché chiusa?
0: Il mio sposo.
2: Attere! Sono morta! Voi qui, senza mantello! E quali ostati? Un ricevuto foglio! La sua gran gelosia!
1: Cosa indugiate?
2: Sono sola! Anzi, sono sola!
1: E a chi parlate?

0: Non fu mai vostra usanza di rinchiudervi in stanza.
1: Fermo io stava qui, mettendo...
0: Via, mettendo...
1: Certe robe, era me con la Susanna che in sua camera è andata.
0: Ad ogni modo, voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio.
1: Nomi, il foglio che Figaro li scrisse.
0: Cos'è codesto strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io non intesi niente.
0: Convien che abbiate gran pensieri in mente.
1: Di che?
0: L'abbè qualcuno.
1: Chi volete che sia?
0: Lo chiedo a voi.

0: Io sbalzo, posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prenderlo corrente. Attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, anco le porte io prima chiuderò.
1: Che imprudenza!
0: Voi la condiscendenza di venir meco avrete. Madama, eccovi il braccio. Andiamo.

0: Volete dunque aprir voi stessa? Ponteggio!
1: Ahimè, fermate! Ascoltatemi un poco! Mi credete capace di mancare il dovere?
0: Non mi piace! Entro quel gabinetto di vento,
1: sì, lo vedrete! Ma uditemi! Tranquillo!
0: Non è dunque Susanna?
1: No! Ma invece è un oggetto che ragion di sospetto non mi devi lasciare! Per questa sera una burla innocente di farsi disponibile, io vi giuro che l'onor non mi sto.
0: E dunque, dite, lucida, no?
1: Sentite,
0: parlate.
1: È un fanciullo?
0: Un fanciullo? No.
1: Sì. Cherubino!
0: E mi farà il destino ritrovare questo faggio in ogni luogo! Come? Non è partito?
1: No.
0: Scellerati! Ecco i dubbi spiegati! Ecco l'imbroglio! Ecco il raggiro! Ante, ma perché il foglio!

0: cuori son già i suonatori, le trombe sentite, i piffari udite, tra canti e travalli dei nostri vassalli. Vogliamo, corriamo le nozze a compir, vogliamo, corriamo le nozze a compir. Andiamo ben fretta, la turba m'aspetta. Andiamo ben fretta, un dubbio toglietemi, pria di partir. Di partir,
1: la cosa è scabrosa,
0: un'arte leccante qui soffrir, un'arte leccante qui soffrir, un'arte leccante qui soffrir.

0: questo foglio chi verga?
1: Non conosco.
2: No, non conosco.
3: Non conosco.

0: Welt gefroren. Das hat mich verweigert. Ascoltate! Ascoltate! Da balcone che guarda il giardino, mille cose ogni dici dal veggio, e poc'anzi può darsi di peggio. Dil vuol, signor mio, gittar giù! Vedete i garofani!
1: In giardino!
0: Sì!
1: Cosa
2: sei?
0: Rato ratto il verbone fuggito, e ad un tratto di vista m'uscì.
1: Chissà che pazzo!
3: Su tutto lo vidi!
0: Cosa ridi? Cosa ridi? Cosa ridi?
2: Tu sei cotto dal sorge del dì, tu sei cotto dal sorge del dì.
0: Ripetimi, ripetimi!
2: Un uom dal balcone,
0: al balcone,
2: in giardino,
0: in giardino.
2: La signora,
4: via Piangione, sta zitto una volta, per tre soldi far tanto tumulto, già che il fatto non può stare occulto, sono io stesso saltato di lì, sono io stesso saltato di lì.
2: Questo giorno, che stupor,
4: a credere non posso,
0: come mai diventaste sì grosso? Il salto la vostra così.
4: Ah, chi salta succede così?
0: Il direbbe.
1: Che
0: dice a me parli il ragazzo?
2: Che lui
4: è saputo, da Siviglia a cavallo qui giunto. Da Siviglia ve forse sarà.
0: Questo no, che cavallo. Io non vidi saltare di là.
2: Che pazienza. Figliam questo bagno.
1: Cosa succede,
2: vedevo? Dunque tu.
4: E saltai giù.
2: Ma perché?
4: Il timor.
2: Che timor?
4: L'ha rinchiuso, aspettando quel caro visetto. Ti peccappe un sussurro forduso.
2: Oh, no,

Dunque. Dunque. Coraggio. Fanciullo mi dire, per che fare? Mi manca.

sono venuti, sono venuti, sono venuti, sono venuti, sono venuti, sono venuti, sono venuti, sono venuti, sono venuti, sono venuti, sono venuti, sono venuti, sono venuti, sono venuti, sono venuti, sono venuti, sono venuti, sono venuti, sono venuti, sono venuti, sono venuti, sono venuti, sono venuti, sono venuti, sono venuti, sono venuti, sono venuti, sono venuti, sono venuti, sono venuti, sono venuti, sono venuti, sono venuti, sono venuti, sono venuti, sono venuti, sono venuti, sono venuti, sono venuti, sono venuti, sono venuti, sono venuti, sono venuti, sono venuti, sono venuti, sono venuti, sono venuti, sono venuti, sono venuti, sono venuti, sono venuti, sono venuti, sono venuti, sono venuti, sono venuti, sono venuti, sono venuti, sono venuti, sono venuti, sono venuti, sono venuti, sono venuti, sono venuti,

0: silenzio, silenzio. Io son qui per giudicare.
1: Io da lei scelto avvocato vengo a far le sue difese.
2: Nelle legittime pretese io qui vengo a palesare.

qui per testimonio che prova su un'altra moglie come specie di danaro. Sono la pietra, silenziolo.

Che imbarazzo è mai questo? Un foglio anonimo. La cameriera in gabinetto chiusa, la padrona confusa. Un uomo che salta dal balcone in giardino, un altro appresso che dice esser quel desso.

Non so cosa pensar. Potrebbe forse qualcun dei miei vassalli a simil razza e comune l'ardir. Ma la contessa, che un dubbio l'offende, e la rispetta troppo se stessa.

0: Chissà che l'ha tradito abbia il segreto mio, o se ha parlato di far sposare la vecchia. Cosa bramate?
1: Mi pare che siete in collera.
0: Volete qualche cosa?

0: mi prometti poi, se tu manchi, o cor mio, alla contessa tenderà gli aspetto.
1: E fu un pretesto, parlato non avrei senza di questo.
0: Carissima, e mia senz'altro. Cosa sento? In qual laccio io, Matea?

0: Eccellenza, m'appello!
1: È giusta la sentenza! O pagar, o sposar! Bravo, Montanzio!
2: Bontà di sua eccellenza!
0: Che superba sentenza!
1: In che superba!
0: Siamo tutti vendicati!
1: Io non la sposerò!
2: La sposerai!
3: O pagarla o sposarla! Sei capestati 2000 pezzettoni!
1: Son gentiluomo!
2: Sì.
1: E senza l'assenso dei miei nobili parenti!
0: E dove sono? Chi sono?
1: Lasciate ancora cercarli! Dopo 10 anni io spero di trovarli!
0: Qualche bambino trovato?
1: No, perduto, dottor! Anzi, rubato!
0: Come?
1: La prova!
3: Il testimonio!
1: L'oro, le gemme e i ricamati panni! E nei più teneri anni mi ritrovarò addosso i masnadieri! Sono gli indizi veri di mia nascita illustre! E soprattutto questo! Al mio braccio impresso geroglifico! E a voi chi il disse?
4: Dio, è messo!
5: È vero, sono io.
2: Chi?
5: Chi?
2: Chi?
4: Raffaello!
1: E i ladri ti rapir
0: presso un castello.
1: Ecco tua madre! Malia, no! Tua madre!
4: Sua madre!
1: Cosa sento?

0: sua madre.
1: Sua madre.
2: Sua madre.
3: Sua madre.
1: Tua madre.
0: E quella è mio padre che a te lo dirà, che a te lo dirà.
1: Suo padre.
0: Suo padre.
1: Suo padre.

0: or non parliam di fatti sì rimoti. Egli è mio figlio, mia consorte voi siete, e le nozze farete quando volete.
1: Oggi e doppie saranno. Prendi, questo è il biglietto del denaro che avevi e di tua dote. Prendi amor questa borsa.
0: E questa ancora, bravi, gittate pur che io piglio ogni ora.
1: Ogni

0: e che Rubino è ancora nel castello. E vedete per prova il suo cappello.
1: Ma come? Se a quest'ora esser giunto a Siviglia, egli dovria.
0: Scusate, oggi Siviglia è a casa mia.
2: Va, vestissi da donna,
0: e la lasciate agli altri abiti suoi.
1: Fermi!
0: Andiamo. E li vedrete voi.
3: Cosa mi narri? E che ne dice il cuore?
4: Che si leggeva in frosse.
3: Ti spetto il rabbio. Oh, che meglio, ora lo porremo in gabbia. Dov'è l'appuntamento che tu gli proponesti?
4: In giardino,
3: fissiamgli un luogo. Scrivi.
4: Chi io scriva? Ma signor

0: cos'è taccio? E questo l'ufficiale?
1: Stelle, malandrino!
0: Ebbene, madama!
1: Io sono signor mio! Irritate e sorpresa al par di voi!
0: Ma stamane?
1: Per lo dir una festa, volevamo travestirlo al modo stesso che l'ha vestito adesso.
0: E perché non partissi?
1: Signor!
0: Saprò punire la tua disubbidienza.
1: E che pensi?

0: non so qual uom, qual demone, qual dio rivolga tutto quanto a torto mio. Signor, se trattenete tutte queste ragazze, addio festa, addio danza, e che vorresti ballar col piestro? Non vi do il più molto, andiam belle fanciulle.
1: Ma non si proverà nell'imbarazzo, lasciate fare a lui.
0: Per buona sorte i vasi erano di creta. Senza fallo andiamo

0: venite o belle giovani, a te la sua patente era in tasca rimasta. Certamente che razza di domande.
1: Via non gli fa Dio motti, ei non ti intende. Ed ecco chi pretende che sia occultato il mio signor nipote.
0: Cherubino.
2: Oh, chi sei?
0: Vediamo in campa. Non canta, no. Ma dice che gli saltò stamani in sui garofani. Egli dice, sarà, se ho saltato io si può dare che anch'esso abbia fatto lo stesso. Anch'esso?
3: Perché no?
0: Io non impugno mai quel che non so. Ecco la marcia. Andiamo ai vostri posti, o belli ai vostri posti. Susanna, dammi il braccio.
4: Eccolo!
0: Temerari!
4: Io sono il braccio.
0: Contessa!
4: Oh, non parliamo! Ecco qui le due nozze, ricevermi e dobbiamo. Al fin si tratta una vostra protesta. Seggiamo!
0: Seggiamo! Venite a me.

finir nel passar qualche galante. Ed era sigillata una spilla, onde si punse il dito. Narcisor la cerca, oh, questo ardito.

amici, che sia per questa sera disposto l'apparato nuziale con la più ricca pompa. Io vo che sia magnifica la festa, e canti, e fuochi, e gran cena, e gran ballo. E ognuno impari com'io tra

0: Susanna.
1: A Susanna la spilla. E così tenerella il vestito, già sai di far tutto sotto. Si bene quel che tu fai.
0: Cos'è? Fammi qua in collera.
1: E non vedi che io scherzo? Oh, osserva! Questa è la spilla che il conte da recare ti diede alla Susanna e servia di sigillo un bigliettino. Vedi se io sono istrutto.
0: E perché il chiedi a me quando sai tutto?
1: Avea gusto d'udir come il padrone ti diede.

0: quella spilla, o madre, è quella stessa che poc'anzi hai raccolse.
1: È vero, questo oppio ti può giunto ritmo di stare in guardia e vivere in sospetto, ma non sai se in effetto.
0: Ma in realtà dunque, il loco del congresso so dove è stabilito.

0: arriverà.
1: So quelli che invitasti a venire.
0: Che brutto ceffo, sembri un cospiratore. Che diamin sono questi infausti apparati?
2: Lo vedrete tra poco. In questo stesso loco celebreremo la festa della mia sposa, onesta e del feudal signor.
1: Oh, buono, buono, capisco come lì. Accordati si son senza di me.
2: Voi da questi contorni non vi scostate. E a un fischio mio

Tutto è disposto. L'ora dovrebbe essere vicina. Io sento gente. Ed essa.

0: pestiero di marito. Ingrata, nel momento della mia cerimonia, lei godeva leggendo e nel vederlo io rideva.
1: Di me?

quella ingenua faccia, con quegli occhi innocenti, chi creduto l'avria, che il fidarsi attonna.

Dati sensi, a cui tributo incensi, la debole ragion, la debole ragion, la debole ragion. Son streghe che incantano per farci pirar, sirene che canta per farci affogarci, vette che allettano per darci le piume, comete che brillano per toglierci il lume, son rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, colombe maligne, maestre di inganni, amiche d'affanni che fingono bene.

sirene che incantano, il resto non il dico. Sirene che cantano, il resto non il dico. Civette che allettano, il resto non il dico. Comete che brillano, il resto non il dico. Rose spinose, sono volpi vezzose, sono rosse benigne, colombe maligne, maestre di inganni, amiche d'affanni che fingono ben

0: apice della crisi, al grande istante.
1: Io sotto queste piante, se madama permette, resto a prendere il fresco una mezz'ora.
0: Fresco, il fresco!
1: Restaci!

0: nostri a mia bella Venere, andiamoci a cenare. Entri a mia bella Venere, andiamoci a cenare.
1: E poi a dormire.
0: È quello che voglio. Tu sai che la per leggere io non desio d'entrare.
1: Che cosa?

questa è la contessa, a te tutti giungete, vedrete la voi stessa, il conte è la mia sposa, di propria man la cosa, con car io vi farò. Oh!